Non è che ho fatto vigilia, non è che era sesso, il sesso cuidato di fare.